0: vuole da voi?
1: Non lo so che dire.
2: E sentite le mie voci?
0: Sì, adesso no, non ci sono. Sei qua, guarda come va.